fanno ormai. Ria, e si è rotto mai. Entrana, fieia e affu ormai. Fila, storran iai di ormai. Papira, esta man fa mai.